0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scapricciatiel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Voglia a te.
2: Fonola Band. Coran Grat.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nino Fiore, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: Sergio Centi, a Tazzi Caffè.
1: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quanto

Vuoi questi motori brici, da tazza, caffè parito, sotto tenito zucchero e angoppa marasita, ma tanto che ha già girato e tanto che ha già buttato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Enzo Romagnoli, Acquaiole Margellina.

0: quanto amore incurì.
1: Aurelio Fierro, a sonnambula.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Nilla Pizzi, Nu quarti luna.

0: casa sana solo in braccio a te. Quanta malinconia, quando resta solo senza te. Ehi, mon amore, si resta senza te.
1: Alberto Amato, O Palomar.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Enrico Caruso. Ima ricorde Napoli.

0: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
1: Dindona varga rimma passa mora, po scoglie frisie sotto luna chiara. Stammo po prima vota ancora, amanna c'è un silenzio.

e poco a poco un già portato all'ora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrandisce.

0: braccia una femmina, quando è
1: ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Anita Di Landa, Capimonte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Sergio Franchi. Mamma mia, che vo sapè.

Quando mamma te t'ha fatto, quando mamma te t'ha fatto, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Pumbastasti carne bella, pumbastasti carne bella, tutta quella che mi ha detto, tutta quella che mi ha detto. 100 rose incappucciate, dinta martula miscata, latte rosa, rosa e latte,

e per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

E poi fa sti trezza d'ora, e poi fa sti trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci servette.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Alagna, canta con me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Tunolo. Settembre con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 5. In punto.
1: Ebe de Paulis. Monasteri Santa Chiara.

paura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nuccia Bongiovanni, Serenatella Shue Shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Trevi. Catena.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Roberto Murolo. Maggio, sì tu.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
2: Carmenelle è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
3: Gelata stagiona.
2: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
3: Sto cuore Carmen.
2: Sto cuore Carmen.
3: Tutta monna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
2: E perché?
3: Tutta monna sta bella acquaiola.

0: resta un giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: passato un bello soldato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamanelli dall'acqua si gela.
0: Si mostiene tampoco Carmela, tampoco Carmela, tampoco.

0: Totò. Carme.
1: Pura stanna primavera, metra sud rindo cor, con la smania fa l'amore, con fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'uomo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Dino Giacca, il spingle francese.

la sita proro, la suora accese, dicette bello mio che sto paese, la sita proro, la suora accese, e rispondette giù pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese, e rispondette giù pazienza scusa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fonò la band. Funiculì, funiculà.

ferrata cavatte, senza una mediatura, tu femmina capotica, si sciupa e non t'arrende, ma che fa, ma che pretende, la pace non può fa. Indagano

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Luguarracina.
2: Lo guarracino che lleva per mare, leva la voglia di senza orare. Se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo chapeau, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla carpile di voglia marina, con bottone e bottonera, due occhi di purpa, se c'è fera, fibbie e spade, schiocco dorata di nero, de se c'è fella da chiata. Due bella cataniglia, due bremone, due conchiglie, no capiella gallonata, de codarine da luz salata, tutta posse masteratilla, ieva facendo lo spafantile, girava da cà e da là, l'innamorata per se trova. La sardella allo barcone, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette gli va cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da navavosa, la più vecchia maliziosa, le babona rialata, per mannarla la masciata, la vavosa, bisse, bisse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa, rossa, se facette, con lo squirno che si pigliaia, sotto uno squirno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna del resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze, fuori lo squirno, anima e cuore, faccia di cuorno, ciò sentendo la zi sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo spurno innamoratil. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognà, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando lo disse lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carregai con mano mulo, de scoppette e de spingarda, povera palla, sto pescarda, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mattette. Goppa alle spalle si tanta pistola, 80 bombe e 90 cannone, e con ma quappo ballarina, ieve trovando lo guarracino. La disgrazia che sto portai, che piezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattina, e poi lo dice a malandrina. Tu me lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, fogozze connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombore, parienti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammennele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come a fera, a maliuno correva una striscia, di sto partito e di chi lo levisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara che niente c'è da chiato, scurma tunne allatterate. Pisce palumma e piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e storiun, merluzzo ruongola e morena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, cuccia, tracena e tenga. Treglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, la una e radun, purpa, seccia e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumma e pisce martiello, vocca d'ore e cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatella, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare e ragoste, vennero infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce grosse e piccerilla, d'ogni ceta e nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a milione le petrate. Forse pizza cabaluna a deluvola se cuzzuna. Non vi dico che vivo fuoco se faceva per ogni luogo. Te capistulata, ta ta

0: se bella udienza, un figa sorge una mezza di seia, con saluto di lui e di lei, casa secca lo cannarone, spacantana solo per mone.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Beniamino Gigli, a Canzoni Napoli.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Mimì Ferrari. Scisci, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'ottobunde, di scenghigliaia.

sta tanti cagà, come a ricere con maggia fa. Io so all'antic, in un mavec, mi sa che stai e scemo un fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Anna Marinella. Pascal da partì.

0: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
1: Se a benedetto Dio, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
2: Ma mandano o piemonte.
1: E là pure paese, trovo una piemontesa, casa d'amore. Menè, non lo potevo più, menè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu.
3: No, lui, no, lui,
1: ma me comando il re. A comandai va bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
3: Attenti,
1: essere paziente, riposo e riposato,
3: ti costa
1: e commovente, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma stancate te, di prima l'esercizio, me comandavo tu.
3: No, lui, no, lui,
1: ma me comando il re. Odorgi amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola. Trovatela, ho criato per te e per la famiglia, che hai parto per surgata.
2: Ciao, Cerea,
1: Memè. Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu.
3: No, qui, no, qui,
1: ma me comando il re.
4: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
0: Roberto Alagna, Ian Cassa.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Carla Boni, Paese e Cartolina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Peppino di Capri, silenzio cantatore.

Un'ena con me genuriata, un canterino molto grande, e niente la lotta quando sei sposata, a chi lontana te soffire e piange, ti stai lontano tu dal luogo tuoi, fino a pensiera vanno a si abbattire, notte e giorno

Da piccerillo fu fatto a carezza, cresce a cerchi di santa di fuga, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure di un'oscura, vai su un'occhiella coi compagni, vai a filonasca.

parla la mamma, tu sempre l'ora, che supera tutto ogni rispetto, pure i poeti dicono che allora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di martedì transita un rapido impulso instabile che si sposta verso est, dunque un po' di variabilità al nord, con residui fenomeni specialmente sulle Alpi, al nord-est e anche su parte del versante adriatico centrale. Migliora invece rapidamente dal nord-ovest, con il sud che rimane ai margini, dove il tempo rimane soleggiato, molto caldo, con temperature in ulteriore aumento per l'arrivo di aria calda dal Nord Africa, che nel corso della settimana porterà temperature anche oltre i 40 gradi, specialmente sulle isole maggiori in Calabria e in Puglia. Ventilazione nel complesso debole, a tratti qualche rinforzo sui settori occidentali, sul Mar di Sardegna, Ligure, Tirreno e Mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
5: Roberto Murolo. Malattia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora una notte di raid sulle città ucraine. Kiev colpisce una raffineria russa. Ieri il vertice dei volenterosi e l'annuncio di una maggiore cooperazione militare. L'Italia si sfila ma conferma l'impegno umanitario. Gli USA annunciano una raffica di sanzioni contro l'Iran ma soprattutto contro chiunque sia in affari con la Repubblica Islamica. I leader scelgano tra noi e Teheran l'out. Celebrazioni ieri ad Amatrice in tutto il centro Italia per l'anniversario del terremoto di 10 anni fa, monito di Mattarella a colmare i ritardi nella ricostruzione, visita di Meloni, apprezzamento dal sindaco di Amatrice Cortellesi.
3: Ci fanno sentire la vicinanza come ce l'hanno fatto sentire soprattutto l'ultimo governo negli ultimi anni, quindi non sono selfie ma è un momento di vicinanza, un momento di ricordo, un momento di lutto.
2: Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico, i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio vince a Bologna grazie al gol di Frattesi. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mario Tunolo, Quanna Chiove.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Corelli, Usurdata Innamorata.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Lina Resal, cioccolatina mia.

0: una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Tu sei una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Peppino Gagliardi, a dov'hai? Chissà pa' niente.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Antonella D'Agostino, a canzone da felicità.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Trevi e Desideria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Le forze ucraine hanno risposto attaccando un'altra raffineria russa. Ci sarebbero due morti. La Casa Bianca svela i dettagli del suo D-Day per soffocare economicamente l'Iran. Sanzioni non solo contro Teheran, ma anche verso tutti i paesi che manterranno rapporti economici con la Repubblica Islamica. E le crisi medio orientali mantengono alti costi energetici. La Commissione UE rimanda al mittente la richiesta dell'Italia e di altri paesi per una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Due bambini e sette adulti salvati dai vigili del fuoco a Castelmaggiore in provincia di Bologna. Nella palazzina in cui abitavano è esploso un incendio. Si indaga sulle cause. Prima giornata di Serie A, i due posticipi del lunedì si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. L'Olimpico e i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
3: Enzo Romagnoli, Russulilla.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Mario Pasquariello, coro forastiero.
2: Su cuore sbarca a Napoli.

America, pochi lo conosce più, povero cuore. Oggi è un burattiere, innamorato della città, o scelente, pochi chiede, signori,

Ossiù, chi sta a fusillaga? Ossiù, chi sta a fusillaga? O pura stiera zitta di parola. Ti ricordo che l'istrada, tu faccia trasunna, quando coppia innamorata, fino

0: cofanotto, Napoli ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Taglio un coppo l'ombra, taglio un coppo l'ombra, addosso fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Per bellezza sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: Si chiaggio d'ora sulla forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, voglio conosci più, povero cara.
1: Aurelio Ferro. Ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Alfredo Napoletano. Cor signor.

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Non credita, mi sono scucciata. Era meglio quando era

0: Ambasca, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E domani viene la parte della casa mia, te ne ronchi 75.
0: All'anima la parte.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto, io, a roba mia, tonga chi non lo può. E mo' per me, se mi danno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le 5 avvenute New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella ha fatto impressione o sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo. Non

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Claudio Villa, cor analfabeta.
2: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
3: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, o davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
4: Ecco, signori, Claudio Villa.
5: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, a renderlo pubblico una nota del gruppo. Pieno sostegno all'Ucraina dai leader europei riuniti ieri a Kiev per un vertice dei volenterosi, ha annunciato un salto di qualità nel sostegno militare al paese con esercitazioni congiunte. L'Italia non parteciperà. Scatta il D-Day economico degli USA per isolare economicamente l'Iran, saranno imposte dure sanzioni. Chi non collabora seguirà la stessa sorte, avverte la Casa Bianca. L'omicidio a Caserta di Guido Rovello, il clochard di 62 anni massacrato di botte lo scorso mercoledì in strada, fermo convalidato per un altro senza fissa dimora, un cittadino romeno di 40 anni. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le precedenti tre vittorie, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio agli ottavi. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
4: Rindo street, farò street, sono bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma come...

festa, buona

può farla da sopra, però o solo canta calla, la non lo può trovare, o cavallo che si passa, fa farci su gesta, che e parla quando basta 5 pezzi.

0: bocca al mare, vai sulla tua faccia al marino lì.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Renato Bruson e Roberto Cognazzo, Avuchel. Dammi il, te pigliatil, nuvas, tuccerillo con macchesta vuchel, che para narusel, nu poco pucurilla appassionatel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ilona Tucodi, torna sorriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Marino Marini, io, Mammat e tu. Ti avevo detto dal primo appuntamento e non portare nessuno appresso a te. Invece no, nu frat, na sor, na nepot, solo non stai mai una volta. A scimmia sempre a tre.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Sergio Bruni, Notte Lucente.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Letizia Fiorenza e David Suate. Cicerenel. Cicerenel teneva nugal e tutta notte giva a caval. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Cicerenel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Claudio Villa. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando, questa sera cosa fai? Rispondo, ma chi ha composto a Butterfly?

0: mo te pigliate a smani do pallone, ti è penetrato il calcio nelle vene, parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a Capoli e Tovizia e San Gennaro c'è mi sapele, tiri fiori e terzine e vabbè, tiri baci e mediane e vabbù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazzo la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, che ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, un cuzziello è diventato tallo, ecco, ecco.
1: Gilda Mignonette.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchia da fornute rovinò. Quando partisse stane mi piagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, caggiava gli aspettò.

ma cosa che già fa? Ma sanna rassignare, io sensi che l'un po' si giucampa. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenersi.

0: Adattanis.
1: Tito Schipa. Coron grata.

Ong Mei Ni, passione. Movo cont, movo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia, rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa a scesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

con un vaso fuoco ardente. Avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare. E una legge non

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Nazionale, tutte sere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gino Becchi, Omar e Nariella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano, Doe Varavis. Thank you.

e a sera in paradiso se cantai e tutti i santi e trassenti. Un repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sambi che sti canzoni sulla Napoli può fa'

0: correvano nu poco e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le sambie si permettite, noi babimma salutato.
1: Sui topozzi!

0: O paraviso nostro chi lulla.
1: Consiglia Licciardi. Te voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Sergio Bruni, Sorriendere innamorato.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisco tu.

sulla testa sai tu. Parla figliolo casta in chiusa rinda, dovessa ma sapevo questa.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatore Busil. Piscatore stumari Busil, che ogni notte mi senti cantare. Piscatù, sti parole sono lacrime, Maria, che lontane mi sta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica, rottura con la D del gruppo Milleri, gestione aziendale distante e impersonale, accusa Del Vecchio: non era questo il progetto di mio padre. Le crisi medio orientali continuano a far lievitare i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro, secondo il Codacons. Presso alcuni distributori autostradali il diesel ha addirittura superato questa soglia. Tuteremo i nostri interessi con determinazione, così Pechino, dopo la decisione di Washington di imporre sanzioni a chiunque faccia affari con l'Iran. Nei posticipi della prima giornata di Serie A, le vittorie della Lazio in trasferta a Bologna e della Roma, che all'Olimpico ha travolto la Fiorentina per 4-0. Soddisfatto il tecnico giallorosso Gasperini.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto ben acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
4: Adriana Martino e Ricci, L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: moschetta.
1: Signor, spilatavel con il dito che mio marito gli è andato alla torretta.
0: Come?
1: Un cane va sburcata fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa?

Gilda Mignonette. Passione.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Coppia Voccia e Natiel Sci, a Zitam Cutignoso.

chiudi la porta adesso!

0: Maria Paris. Carciofla.
1: Oi ma che luna, ma vena malinconia. E si sta luna, ma porta fortuna, ma ridma ambressa, mammella mia. E te ma chi vuoi, capigli tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, moi ma. Ca troppo m'imbroglia con tanta randà.

dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con

una bestiovela, una bestiovela. Se mi smosso con dandarandì, casa c'è un'inna con dandarandò. Si zite marito, so zite ne ma, embedato in milo con dandarandà. Si zite marito, so zite ne ma, embedato in milo con dandarandà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di martedì transita un rapido impulso instabile che si sposta verso est, dunque un po' di variabilità al nord, con residui fenomeni specialmente sulle Alpi, al nord-est e anche su parte del versante adriatico centrale. Migliora invece rapidamente dal nord-ovest, con il sud che rimane ai margini, dove il tempo rimane soleggiato, molto caldo, con temperature in ulteriore aumento per l'arrivo di aria calda dal Nord Africa, che nel corso della settimana porterà temperature anche oltre i 40 gradi, specialmente sulle isole maggiori in Calabria e in Puglia. Ventilazione nel complesso debole, a tratti qualche rinforzo sui settori occidentali, sul mar di Sardegna, Ligure, Tirreno e Mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Tito Schipa, pesca d'amore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Orchestra of Stuttgart Opera. Nasere Maggio.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Valdengo, Avukel.
2: Dammi il, che pigliatil, nuvas, tuzzeril con macchesta Avukel, che para narusel, nu poco pucurilla appassionatel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi, ricoperti in Essilor Luxottica, rottura con la D del gruppo Milleri, gestione aziendale distante e impersonale, accusa Del Vecchio: non era questo il progetto di mio padre. Le crisi mediorientali continuano a far lievitare i prezzi degli energetici, in Italia benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro, secondo il Codacons. Presso alcuni distributori autostradali il diesel ha addirittura superato questa soglia. Tuteleremo i nostri interessi con determinazione, così Pechino, dopo la decisione di Washington di imporre sanzioni a chiunque faccia affari con l'Iran. Nei posticipi della prima giornata di Serie A, le vittorie della Lazio in trasferta a Bologna e della Roma, che all'Olimpico ha travolto la Fiorentina per 4-0. Soddisfatto il tecnico giallorosso Gasperini.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Franco Ricci, a figlio Rugafattier.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Tittaruffo, suono e fantasia.

0: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana Cum facet mammat. Non c'è bisogno a zincare quando vina con c'è Cum facet mammat. Usaccio meglio di o sapè che c'è mettete ma da dico tutto cosa nu panare, china tutti fravoli e sardina mele, zucchero e cannella t'imbastai sta bocca bella.
1: Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Enrico Di Mazzei.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gabriele Vanorio. Mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, Guaiona.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie, ah, Marie.
2: Rab da fenest, famma faccia Marie, castonga mie savie, sprud, davadi. Non trovo nu ripace, a not e faccio urna. Sempre perché torna, speranna, e ci parla. Oi Marie, quanto suon, caperta per te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi, ricoperti in Essilor Luxottica, rottura con la D del gruppo Milleri, gestione aziendale distante e impersonale, accusa Del Vecchio, non era questo il progetto di mio padre. Le crisi medio orientali continuano a far lievitare i prezzi degli energetici, in Italia benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro, secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel ha addirittura superato questa soglia. Tuteleremo i nostri interessi con determinazione, così Pechino, dopo la decisione di Washington di imporre sanzioni a chiunque faccia affari con l'Iran. Nei posticipi della prima giornata di Serie A, le vittorie della Lazio in trasferta a Bologna e della Roma, che all'Olimpico ha travolto la Fiorentina per 4-0. Soddisfatto il tecnico giallorosso Gasperini.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Cicerinel. Cicerinel teneva Nugal e tutta notte giva a caval. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Cicerinel.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Serena Rossi, Uocchia carragionata.
2: Stuocchia che tiene pelle, lucente chiure stelle.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Franco Ricci e Spingolo francese.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri. Cor 'n Grata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Renato Carosone. La pansè.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni, a rumba dei scugniz.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. Le crisi internazionali continuano a spingere i prezzi degli energetici. Il vicepremier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che avevano preso in cura la piccola. Maltempo diremata per oggi dalla protezione civile, l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. Europei di pallavolo femminile, alle spalle la giornata di riposo. L'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase. Già qualificate per gli ottavi, le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
4: Lina Resal. Rose Miezi Rose.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Franco Ricci e Rubino Profeta. Un dup.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Renata Tabaldi, Avukel.
2: Dammi il, te pigliati il, nuvas, tu ciorillo con ma che sta Avukel, che para narusella, no poco pucurilla appassionatella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.
2: Mario Merola, coro forastiero.

0: posto Cigliano. A città i Pollacianel.
1: Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta pi quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tutto riesta e sarà benefnest. Come tu e come bella a città i Pollacianel.
2: Da

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, Ischia mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gino Maringola e Nina Landi. Uscial.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Iran promette ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane dirette anche verso i paesi che continuano a commerciare con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar, sanzioni illegali, dice la Cina. Israele, che aveva già allontanato da Gaza l'agenzia ONU per i profughi palestinesi, sgombera anche la sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione i cui dipendenti sono coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole di Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte del bagnino, a sua volta deceduto. Prima il bagnino era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. C'è un arresto per la violenza sessuale ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. Ai domiciliari il presunto responsabile, un 38enne che lavorava come PR nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. Federica Brignone è sottoposta oggi a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina. Lo ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Tito Schipa. Anima e cuore.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gianni Quintiliani, A prima innamorata.

Siete portai a docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre vado canta. Io te portai entusiasmato a tutta sta parata. Urdenaia Nucefalo arrosto.

state le cinte cavate, cavate. Io te sposoio, o vicinate a folla dei parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio. All'improvviso, tra invita e battemana, arrivai. Una

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriele Vanolio, Hazinger.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Costa, oi lì oi là.
1: Carme, guarda dove, che carme.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Rosalia Maggio, Bambinella.
2: So Bambinella.

0: Mario Merola. Dui Paravis.
1: Tup tu, sampi e rapita. Vi volimmo fa divertì. Siti Napoli, trasita e facite sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Ca tutto Paravis ha da cantà. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, ca sono a Napoli, se fa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Sergio Bruni, Nottata i sentimenti.

0: che poi in fondo non occorre ripetere tante volte. Io direi di finire così: chi vuol belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giacomo Rondinella, Nunzina femmina.

di sentimento, una coppia innamorata una certa ora sapeva Margellina appuntamento, chi lo Vesuvio visto da lontano o Marga spatteva chiano chiano mentre descoglio

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: siedeva sa. Se in pupate è tutto vicinato, sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Questa è Canzoni Napoletane.

0: giorni. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: L'Iran promette ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane dirette anche verso i paesi che continuano a commerciare con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar, sanzioni illegali, dice la Cina. Israele, che aveva già allontanato da Gaza l'agenzia ONU per i profughi palestinesi, sgombera anche la sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione i cui dipendenti sono coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole di Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua, è morto durante il tentativo di salvataggio da parte del bagnino, a sua volta deceduto. Prima il bagnino era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. C'è un arresto per la violenza sessuale ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. Ai domiciliari il presunto responsabile, un 38enne che lavorava come PR nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. Federica Brignone è sottoposta oggi a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina. Lo ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Fausto Cigliano. Che m'imbarata fa?
5: Tu, che m'imbarata fa? Che kiss me? Me la di. Io, te vorrei avasà? Io, e portando da cubè, da giù, di te fa, sono innamorati di te.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
2: Sentite sto calore, mamma belli sto squagliando, non capisco come fanno certi gente a camminare, io per me passa giornata, rindo all'acqua e margellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Franchi, come facetta mamma da.
2: Non c'è bisogno di tincare, pandovinà, con c'è, come facetta mamma da, o saccia meglio di, o sapere che non c'è mettetta, ma da dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti i fravoli e sardina, mela, zucchero e cannella, t'ambastaia, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Dammi il e pigliati il nuvas, tu ciorillo con ma che sta bucchella, che para narusella, nu poco pucurilla appassionatella.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Artista e canzoni napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Le crisi internazionali continuano a spingere in alto i prezzi dei prodotti energetici. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una proroga. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. Indagato per false dichiarazioni, uno dei quattro custodi del museo in servizio la sera del furto. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei ladri. Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere precipitata dal quinto piano del palazzo dove vive a Montebelluna. Ancora da definire la dinamica dell'incidente accaduto quando in casa erano presenti i genitori della piccola. Pallavolo, quarta vittoria su 4 gare per l'Italia agli europei femminili. Già qualificata agli ottavi, le azzurre hanno battuto 3-0 la Slovacchia. Domani ultimo impegno della prima fase contro la Francia, in palio il primato del girone. Tennis, derby azzurro nei sedicesimi del torneo di Winston-Salem che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 Mattia Bellucci e Luciano Darderi, più tardi Lorenzo Sonego sfida il francese Mannarino. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Fatima Robbins. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima napoletana.

0: Roberto Ciaramella. Benedictu mis aust. Quando venu mis aust, tutti sera faccia la festa, Vega Rosa senza busto, Carolina senza veste, e Maria, bella e cortese, sotto buscia ma minaccia. Quando sponte chi sto mese, ti ci passa l'occhio a faccia.
1: Quando vero mi sa usta, tutto mi sa faccia festa, le carrozze senza punta.

risposta, ma da tutto, banarista, banarista, come esausta. Quando tu belle stagelle, femmine, quando io mi esausta.

Quando sono ristro, sono ristro me esausta. Mi tengono sotto di fede, a me mi piace le due femmine che affommano. Quando vengo me esausta, ogni femmina non fa apposta. Troppo caldo, no, è potuta, la diventa faccia tosta. Tanta mi ha la forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, fa la forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora a porto.

un malogran signora, un malogran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, ma Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il curantino, la murata da città, o sull'ente, o cucina. Signori!

Ma un burattiero zitto a sti parole, si ricorda che l'istrato con facetta la sul là, quando a coppia innamorata, si la

0: Signorina, che non ridite, è per l'istessa città, un soletto muy cagnito, signorina, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, come c'era, si piaggio ancora, non è grazie.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra, Parola Innocente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Mimì Ferrari, Oh Yes.
3: Oh yes, oui, yeah. Sulla fiera casi sbarcata, chi sta in navola, navola, na. Sul profumo e mandarina, chi sta

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna gira.

ricca, certamente non può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna piena,

0: Nu in maramma tutto mondo con la salata la parola.
1: Vittorio Grigolo, Corngrato.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Sergio Bruni, Chiappariel.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: GG di Giacomo. Io, ma...

0: Yadavenna, Yadavenna.
1: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Giacomo Rondinella, accarezzame.
3: Accarezzami, costi mala vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringami un braccio a te, sotto sto cielo trapuntati ste.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
2: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Maria Paris. A tazza e caffè.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida. Tazzi caffè parito.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Renato Carosone, e Spingolo francese.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello vuia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. La pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio lo

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai, me la dai, me la dai.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Sergio Bruni, Desideria.
2: Teneva una chitarra e si è scordata. Una piantolilli rosa e si è appassuta. Teneva a te, fontane che sta vita. E mo, st'amore mio, se mori esita. Desideria, desideria st'amore. Prim e urdem amor, camor con me.
3: Teneva una chitarra e si è scordata. Una piantolilli rosa e si è appassuta.

l'amore con me. Si nascina, si tormenta, si pena, ma in un

0: sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà
1: ah. Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdat innamorat.
2: Com'ha tanta surdat. E si de mamma. Vestuta a lutto. Fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettate la medaglia e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria, d'aria pura. Stai lontana da sto cuore, a te volo con pensiero.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il conflitto in Ucraina, Mosca denuncia la morte di almeno 6 civili in rete di Kiev e rigetta la proposta ucraina della trasformazione del Donbass in zona economica libera. Intanto visita lampo a Mosca del direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran, dalla Cina, da paesi arabi, proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove sanzioni contro Teheran, e il presidente americano ribadisce: abbiamo del tutto sminato lo stretto di Hormuz. Italia inarrestabile agli europei di pallavolo femminile, domani si giocherà contro la Francia il primato nel girone che guida con 4 vittorie su 4, tutte per 3-0, ultima oggi quella sulla Slovacchia, la schiacciatrice azzurra Stella Nervini.
3: Sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi tanto a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
2: È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposto Federica Brignone alla fuoriclasse azzurra dello sci. Sono state rimosse placche e viti che le erano state applicate al ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gruppo Aperto, A Città e Pulisnella.
5: Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porto pi quartiera a tu sul non sapere, ma sapere tu turist, e sarà pni fnest, come douche e come bella a Città e Pulisnella.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Salvatore Papaccio, Hazinger.
2: Mamma, la pinca.

la voglia indovina tutto pensiero, che stanno incapaci. Viene un parente gran signore, che nato poco amore, e tu sarai in un re. Vatti, noi chiudere, non mi fa ridere, che

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Elio Mauro, padrono do mar.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ricci, Nasiri Maj.
2: Tu, ma decist si Nasiri Maj, e moti no curaggi malassa, sto chiedo e non so sincer, comma quanna mi incontrasta, comma quanna mi decist, voglio bene sulla te, e tra man, ma giurasta, una mano in coppu cor, non so scort, u primo amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Un campo di alta pressione in rinforzo nella giornata di domani, di mercoledì, sarà garanzia di tempo stabile sull'Italia con cielo sereno, poco nuvoloso. Al nord, tra sole e qualche annuvolamento di passaggio, solo sulle Alpi brevi piovaschi. Al centro Italia aumenta la pressione anche qui con cielo sereno, poco nuvoloso. Sulle regioni del sud, infine, tempo assolato, temperature in aumento, specialmente in vista di venerdì, quando in alcune località supereremo i 40 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
4: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Ma son innamorate te.
2: Giacomo Rondinella. L'addio.
3: Che mi portate a fa con te stasera? Stavi dritta, che mi portate a fa? Io tengo faccia ianga più da cera. E tu non tieni a forza.

Stasera quanta stella e quanta voce, troppe chitarre tornano a cantare. Anima mia, perché, mamma mia,

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Maria Paris. Doi paravis.
1: Tu, sampi e rapite. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paradiso ha da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli,

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Carlo Missaglia. Napoli e Surriente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 21. In punto.
1: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Licia Albanesi, Piscatori Pusillica.

0: Ria Rosa. Fresca, fresca.
1: Ho sentito sto galo, mamma belli, sto schiattando. Non capisco come fa.

che bellezza mattina da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, solato.

se mi senti il ventilatore, se mi viene a mammura, e lo dico ti assa, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogne, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così pensa che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere, che godere.

stanza da dormire, c'è misero gli azzi, copiatero, guagnatero, come addotta chi ha con sé, come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, chi lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che sono a tu.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.
2: Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse avren in la giacchetta. Se mi volesse bene, o mia Luisa, o quella camisa.
3: Sì, no!

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Sergio Bruni. Cor ingrata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia marigiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la voce mia va presentata.

una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. La bocca tua s'accosta più vicina e tu ti stringi a me più appassionata.

0: Isa Landi. Nini Tirabuscio.
1: Ho scelto un nome eccentrico. Nini Tirabuscio. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai Tirabuscio, mai più ti rivedrò.
2: Chi tu durce mio marito, non si voglio supportò. La già cosa nuova stint, ma già mette la cantò. Tutto è pronto, sto aspettando.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Francesca Marini. Ich bin francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Asirena.

0: Tutto mi dice no. Per sotto bruciato si passa, scansate, che c'è pericolo, ci sta una femmina, che incanta l'uomo si chiama, e all'urdama poi famo lì.
1: Quando la luna faccia una sacina.

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: Na fanastelle foglia rampicante, na puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava s'infronta.

una lacrima caduta pentimente, e una fucella in due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira e dice vieni a ca, capo papace.

si taggia la sangue, sa tanta cagata, mi ha ricerco come già fa. Io so l'antica, io non mi vedo, mi sa che sta riescima in fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'ottasera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Comma facetta mammata.
2: Non c'è bisogno zincare. Pandovina con c'è. Comma facetta mammata. Ussaccio meglio di. Vuoi sapere che non c'è mettetta? Ma ti dico tutte cose. Lupanare, china, tutti fravoli e sardina. Mela, zucchero e cannella. T'imbastaia. Sta bocca bella.
3: Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Massimo Ranieri con la Senza Mamma.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Mirna Doris. Napoli, che se ne va.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Franco Corelli, Guapparia.

0: Gloriana. Carciofola.
1: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, a Santa Notte.
2: Stanotte, un saluto a sta fenesta do a luna, una festa, tutta argenta sparsa già. Scinna, oi bella, casto senza compagnia.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Franco Ricci. L'Ariolà.

0: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
1: Ula de Palma, Nuquart e Luna.

Domenico Modugno. O caffè.

poche caffè. L'inglese si scorda tutte, si ben a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegato perché caffè tutta giornata, una tazza bonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, i l'offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. Sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio punta, un'amica mi chiama, e

casa, sento per sta città. È un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guè, guè, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Sergio Bruni. Maliziosella.
1: Perché mi arruppo cor? Perché maliziosè? I capelli più biondo sul. Perché stucchia più bella rumare. Questa bocca più rossa lo fuoco. Non dorme più. Maliziosella, tu sei la vita mia. Per te, i mori. Mori gelosia.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mario Abbate.
2: Viena manzuonna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Eugenio Ruffolo, Marianne.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giulietta Sacco, tutta per me.

tu, che mi imparate a fare? Che kiss me? Me ne di io, te vorrei avvisare? Io, che portano da come, che da già, di te fa, sono innamorati di te.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Marisa del Frate, tup tup Marisha.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. È mezzanotte. È 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mara del Rio, canzoncella pettegola.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Tullio Pane, non mesciata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Fonola Band. Cor ingrate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Franco Ricci, i

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Maria Marì.

New Harlem, U Suspir. Si mamma t'ha fatto con l'abbondanza. Se su tanella stretto, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, i te va sa.

0: Mamma!
1: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Alberto Berri, padrono do mare.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria Paris. Atas ex

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 agosto. È l'una. È due minuti.
1: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

che cuscio della forma, fate svarteggia, d'amore a tutto l'ora, d'amore a tutto l'ora.

a mare era andata te, caso un della signora per l'antiqualità, tu si le mette d'oro può faccia regala, tu lo si faccia mosso tutta gente andando qua, le ricoli, morri, se non

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Naseri Maj.
2: Tu, ma decista se Naseri Maj. E mo ti lo coraggi me la sa. Sto che tu non so sincero. Come quando mi incontrasta. Come quando mi decista. Voglio bene sulla te. E tra man mi giurasta. Una mano in coppa cuore. Non si scorta. O primo amore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mirna Doris. Nini Tirabuscio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ferruccio Tagliavini, Anima e Cor.

quando canzone fa cantato io, quando tu si rimanga, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dire se innamorata una canzone. Ma non ha,

ma quando rosa suorlo mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a giocambata, pur morta.

ma fai sospirare, niente sardina la piana, di tutta casa parla, quando la giornata. Ma ti chiamata, ma ti ha scattata, ma sanno in

0: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca. Ho sentito sto calù, mamma bella, sto squagliando, non capisco come fanno certa gente a cammanà. E per me passa la giornata dentro l'acqua a mergellì, malza e sette amati, perché mangia a rinfrescà.
1: Ho sentito sto calore, mamma belli sto squagliando, non capisco come fanno certi gente a camminare, io per me passa giornata rin dall'acqua e margellina.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Beniamino Gigli, quando la femmina vuole.

ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la vuoi non lo che tu fa, tu ri, ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la vuoi.

0: vendette pulcini in oscura. Pigliascato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzenza come mai capela, un resette candaia così. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando la femmina vuota in dall'occhio toffa. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando la femmina vuota in dall'occhio toffa.
1: Alberto Berri, Mar Verde.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gianni Lamagna, Margellina Blu.